0: sem calda come i patti che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.
1: Hier ist Ella.